0: Taza chong ye tu, reng jun sui la zhe jor tang, nyum zhe, ko zhe gen sun che ki nubwa ngang wei che ru chu yun bache. Che zhe jo ni, nye gab dum zhe ju ki kya pra che bie cheng xi le ngun bar xin na. De lo gen yung su, yer bu du ce, nye ma tong ju ru som dong gya mi chubi lak cham sin yu bache. Che zhe jo ni, sar gui bie ge gam ne bie me se to tam ju ki san ju yong cha chong du tuan ni xe do che bar xin na. De lo lo de tu, gen yung ki ne bie me se to tam chen bie, gen cham ne zhong wun chi ken, me dian tong ju sum tang che zo chok dong gu bie r, xe bie che ba te. Tui chong bo le gya zha ju ca gye par ni, lu du ki san do du yu bache. De lo lo de tu, gen yung ki rin ne tang yu go chom re, cha do tiet dun shu du tak ju ma la ki, yu go shu du tang lin che che, tui chong bo le gya zha ni su si ca ni cha ba te. Dao gong ma tang du na, gya zha sum so ji ca si cha yu tang. Nang sua tang chong yu so sa gui ki, lo de tu yu go shu du tang lin che che, dao gong ma tang du na, nguan se tui bui cha yu bache. Je zhe gu ni, je di bui cheng si sa shu kya bra che bar xin na, Dele chun tu, gen yung jide le gong ge, cha ge hek bie nye so kyu si, che dong gu bie lak zang tang, cha ge zhok tang kyu si, ge dong lak zang nyu shib che ne, zi ge chim ge ki, zi zhe ang ta, ni zhi som dong lak zang me ba su ba tang, chim ge ki nyo yu che zhin che zu, ngab zhu lak zang zang si che yu shi. Je zhe gu ni, zhong gu lang gor su le tun zu ki, tia bra che bie, cheng si le ngang bar xin na, Dele chun tu, nyo ju sa bie lang gor chong zhe ge, lang gor tun dom chong zhe song zhe, da ri xin par ne, Dele jin da chu ba para, Nga zha chukzu rib tun ca ni sen di, nyo ju sa bie langkor di ni, chom re pe cho zo ur gyur xin yu bishin. Je zhe gu ni, Hangu gen chu tun bu bu zhang, ken bie. Nga gab di ta din tun bie, ai bo la rib ne ngar xin, za ju tu me yang, ne du po ken mang tu qin me ji ju ba tang. Hangu gen chu tun bu ti ni tiap zha che bie, ai bo la rib ne ki cheng si sa shu le ngun bar xin na. Hangu gen tu, ai bo la ne yam ten ge che bie ne ba, che gong dun ge gu bu kuen ni yu ba nang, ne ba chuk di ni zang chong ba tang. Neba nye ge gubuch kwaan a cha ge chung wei nian shu juri bishir. Senba wa tenge, ten ke gama nge san yur nian chun shu ca. Shamla naba tenge ne motu, diga le gu ne gyuri che be li chen shen da sen ro.
1: Dewa ma du, geu su yang mi. Tangu chung na, di le hakba ji.
2: 他去南州原本他说是以往给穿的呀是吧是先把裤匠车呀看他的是就是那个人的面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具面具 地堂蓝团体议点着子
1: 地堂蓝团
2: 地堂蓝团